0: Prego palà, mettescelo in bocca a mamma. Amma ya magado la, trovi di ma buco per la mia clamma.
1: Mon papa in prego palà, mettescelo in bocca a mamma. Amma ya magado la, trovi di ma buco per la mia clamma.
2: Mon papa in prego palà,
1: sa mamma in prego palà, ma tata in prego palà.

0: Il tempo qui non segue le leggi a cui siamo abituati. I giorni si dilatano, le lunghe notti fanno perdere l'orientamento, così come la neve e il mare cancellano i nostri passi.
1: Can I, yeah, I can, man. Oh.

voce mia che ti invita al mare o quel che sia, sentirai, sentirai.